0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omo shai ha wabie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron unie wegwe ni kurebe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale, no se no blua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anero wani wegwe ni kurebe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no kiare, no se do gloa. Mwane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christ, kionre anakuna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebyo lewa ndiye dia. Niro wane wewe ni kurebe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no se do gloa. Mwane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Oh, se do gloa no kiare, bio se do gloa ema.
2: Nima se gero mi gongoni, Jesus Christ, bie go myself.
1: Jabi.
0: Agera biomo bialimino khiali. Bonu kaye gaso, bonu yaye nya, ira wa yaye gere biagere bise. Agera biomo bialimino khiali. Bonu kaye gaso, bonu yaye nya, ira wa yaye gere biagere bise. Ibi alema ne wa dia. Ure pano sono bla, ne wa dia gere we. Ira biomo bialimino khiali. Isa.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel